ntho tseo di etsang. A una chelete empa ntho tseo di etsang. Ke tsa batho ba nang le chelete. Ha una chelete. Ha o gole sharp mfanaka, ha o gole sharp da. Tsinogo nogo ha si yo mo mo tsisa.

motambino ai ke boletse ba nnete bo se di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tla papa.